0: Ogni sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Take a walk on the wild side. Alright.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. A metà di questa calda settimana, ciao a tutti da Stefano Rive e benvenuti nella Gemini Dance Machine, la nostra oretta quotidiana dedicata ai successi anni 80 e 90. Non perdiamo altro tempo, partiamo subitissimo con Nick Kamen e la sua Each Time You Break My Heart, poi Randy MC contro Jason Nevins, It's Like That, e Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Benvenuti e ben sintonizzati su Radio Gemini. A quest'ora il consueto appuntamento con la Dance Machine, che continua con Sandy B, Make the World Go Round, a seguire 900 Excessive Love e poi Scatman John, Scatman.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Stefano Riva con voi su Radio Gemini. Ripartiamo con la nostra bella musica in questa seconda parte della Dance Machine. Arrivano gli Off, Elettrica Salsa, poi Secchi, I Say Yeah e Ole Ole, No Controls.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Quanta bella musica anche in questo appuntamento del mercoledì su Radio Gemini. Si continua con Smoke City, Mr. Gorgeous, poi Opus, Live is Life e Snap, Rhythm is a Dancer.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Night Dance Machine.
1: Arrivati dritti dritti anche oggi all'ultimo blocco musicale, le ultime emozioni degli anni 80 e 90 con P. Lion, Happy Children, poi Stardust, Music Sounds Better With You e Patrice Rushen, Forget Me Nots.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Patrice Rushen con Forget Me Nots, brano del 1982. Si chiude così l'appuntamento della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, ci ritroveremo domani alla stessa ora, ovviamente, su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
4: Radio Gemini. Gemini.
6: Vengo a prenderti stasera.
7: Amore, sei in ritardo.
6: No, sei in punto.
7: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
7: Sei in punto.
5: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music. All

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:37.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:03.
0: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che sulla A4 Venezia Trieste, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina, giovedì 23 luglio, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. Parliamo anche dell'A23 Palmanova Tarvisio. Dalle 8.30 alle 15.30 di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Inoltre dalle 22 di oggi verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Castorta Nord, mentre dalle 6.30 di venerdì 24 luglio avverrà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Beh, dai, è già mercoledì, ragazzi. Buongiorno geminiani, buongiorno geminiane, buongiorno la Fabi.
3: Buongiorno al check, metà settimana, 19 gradi, si inizia a dormire meglio, secondo me, la sera, a parte noi due che non dormiamo. Non so com'è, ogni tanto, sarà la luna. Le fasi
2: la
3: lunari.
2: Luna, Marte, Giove, Plutone, tutti, guarda, tutti.
3: Comunque ci siamo, anche oggi la giornata sembra buona, ma poi sentiremo gli esperti che cosa ci racconteranno. Intanto giro saluti caro Cech, perché i nostri geminiani sono attivi dalle prime ore dell'alba, come per esempio il nostro amico Sandro dalla provincia di Udine. Siamo sopravvissuti al lunedì, al martedì, e il resto è un gioco da ragazzi. Buon mercoledì. Poi salutiamo anche Cece, che ne approfitta per salutare anche un suo caro amico che si chiama Mattia, che tra l'altro ascolta Radio Gemini mentre si reca al lavoro. Salutiamo anche la Fabi, anche lei ci augura un buon mercoledì, metà settimana, e c'è il nostro Mattia.
4: Buongiorno! 22 luglio 2026, sì. Mercoledì, sì. Santa Maria Maddalena. E ricordate, c'è sempre un'altra possibilità. Non disperatevi. Ciao.
2: Mi dà le testate al muro. Anche. Beh, non commenti, non dici nulla, no? Hai questo sorriso sbagliante come per dire fatti i cavolacci tuoi.
3: No, non posso sempre.
2: Vabbè, dopo no. Volevo la tua perla di saggezza.
3: Guarda,
2: di oggi.
3: Me la tengo per me oggi.
2: Va bene, dai. Va bene, ragazzi, cominciamo questa giornata con lei, Samantha Fox, e questa è I Surrender.

0: col tempo che c'è oggi poi, eh?
1: Freschino.
0: Freschino.
1: Ma sentiamo, allora, il nostro Meteo Clari che cosa ci racconta per magari la giornata di oggi e anche quelle che stanno per arrivare, perché poi, no, qualcuno starà già pensando anche al fine settimana.
0: Certo,
1: ci sta.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, spazzata via la bolla di aria calda. Da questa mattina finalmente si respira molto meglio. Pensate, le temperature minime sono scese sotto i 19 gradi e non accadeva da molto tempo. Purtroppo ieri in molte località si sono anche contati diversi danni causati dalla grandine. Questo purtroppo è frutto dei cambiamenti climatici, ormai non più un'ipotesi. Oggi il tempo tornerà a sorridere con il sole e clima gradevole. Le massime non supereranno i 28-29 gradi, ventilato lungo la costa e con mare mosso, ma in un contesto comunque piacevole. Settimana che proseguirà con queste caratteristiche, cioè caldo, molto contenuto, sole e un po' di vento. Sui monti non mancheranno i soliti temporali pomeridiani, ecco, che poi però torneranno in pianura da domenica pomeriggio sera, ma ne riparleremo nei prossimi appuntamenti. Intanto buona giornata a tutti.
1: Che non iniziamo come la scorsa estate, che il weekend pioveva praticamente quasi sempre.
0: Che poi devo dire, vista la giornata dove al mare, insomma, ventilato, secondo me è uno di quei giorni da passare proprio a prendere il sole, capito? Perché non te ne accorgi, ventilato.
1: Però se
0: la,
1: non
0: sera
1: te ne accorgi,
0: la sera poi è tutta un'altra cosa. Vabbè, dai.
1: Mettete la crema. Saluto il mio amico Marco, già operativo anche lui.
0: E adesso Britney Spears, questa è Toxic.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare in

0: Dan Hartman, Instant Replay.
1: Mercoledì, ancora buon giorno. Se vi siete appena collegati su Radio Gemini, siete con la Fabio e il Check Breakfast. E naturalmente, se anche voi avete voglia di passare per un saluto, c'è il nostro numero di WhatsApp sempre a vostra disposizione:
0: 351-678-6611.
1: Raccontateci, ecco, del vostro mercoledì. Tra l'altro, stamattina io sono partita sempre alla stessa ora, però c'era un bel po' di traffico.
0: Ah, sì?
1: Non so come mai.
0: Siamo a luglio.
1: Qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta.
0: Qualcuno è già tornato da un bel po', perché ormai con la crisi che c'è le vacanze si sono un po' spostate.
1: Si fanno in altri momenti.
0: Si fanno a giugno ormai. I ricconi ad agosto.
1: A giugno è stato bellissimo.
0: No. Infatti dico, posti che costano meno, hai capito, e via. I ricconi e i falsi ricconi ad agosto, capito? Tanto
1: tutto
0: l'abbiamo già
1: mese,
0: detto,
1: sì.
0: Che c'è stato questo aumento di prestiti in questo periodo, e quindi poi vedremo a settembre che succederà.
1: Vabbè, vi controlleremo, no, sto scherzando. Però se volete raccontarci qualcosa con un messaggio, anche semplicemente un saluto, a noi fa sempre molto piacere.
0: Gilberto Gil.

0: Senti qua, tanta roba,
1: Gli Audio 2 hanno sfornato un bel po' di cosine interessanti e questa è una sicuramente di quelle che ne riconosciamo di più. Intanto giro saluti, caro Cech, salutiamo Guido, il Triestin, che ci dà il buongiorno, il buon mercoledì, stai suonando e poi...
0: sono le vibrazioni, ti dico dove.
1: E poi sentiamo anche un messaggio vocale.
2: Buongiorno Geminiani, un mese fa esatto alle 8 del mattino partivo con la moto e andavo su Livigno per farmi tre notti.
1: Bello.
2: Là ci stavo da Dio alla sera con la felpetta e qui giù a 40 gradi, purtroppo passate dimenticate. Ciao Cristian del Principato.
1: Ciao Cristian.
0: A Livigno, hai fatto scorta là, si paga le tasse lì, quindi figurati te.
1: Ci sono delle occasioni.
0: Mamma mia, è tornato con Rolex secondo me Cristian.
1: Allora ci danno una informazione, sì. Il nostro Sandro, che naturalmente salutiamo, che ci dicono che in autostrada direzione Venezia ci sono 20 km di coda. Quindi se dovete fare questa tipologia di strada, cercate delle alternative, perché insomma rimarrete...
0: 20 km sono tantini,
1: eh. Ora non so cosa è successo, sappiamo che stanno lavorando, questo sì, quindi potrebbe anche essere...
0: Praticamente da Padova Est,
1: sì, in poche parole, ecco, quindi vi abbiamo dato insomma una piccola informazione per aiutarvi soprattutto per i vostri spostamenti.
0: Bene, The Art of Noise adesso, questa è Yeboah.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, buon mercoledì mattina. Segnalo sulla A4 code per incidente tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia e sulla A4 ancora code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando Radio Gemini.
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

0: Allora, come va?
1: Salt and Pepper, intanto qui su Radio Gemini. Allora, ci sono effettivamente dei nostri geminiani che ci informano che sono fermi. C'è cioè Christian che è fermo a Padova Ovest, cioè sta cercando di uscire dall'autostrada, e anche Alessandro da Padova ci informa appunto di non entrare in autostrada. Padova Est direzione Venezia è tutto bloccato, e c'è stato l'appuntamento con il traffico dove ci informano che effettivamente c'è stato un incidente, quindi ecco perché ci sono un sacco di chilometri di coda in entrambe in realtà le direzioni,
0: perché dall'altro lato curiosi. Poi il bello che poi quando fai una domanda all'intelligenza artificiale e chiedi com'è il traffico in autostrada a Padova, e l'intelligenza risponde: la situazione del traffico intorno a Padova è regolare al momento.
1: Come no, in effetti poi anche le tangenziali e le strade si stanno chiaramente riempendo perché le persone stanno cercando di uscire,
0: quindi
1: per...
0: mai prendere in considerazione l'intelligenza artificiale per queste cose qua, no,
1: neanche per la salute, mi raccomando.
2: Buongiorno a tutti i geminiani, buongiorno Cech, buongiorno Fabiana. Stamattina visita medica per il nuovo lavoro che inizierò lunedì, spero tutto vada tutto bene. Come avete detto voi, ferie finite fatte a giugno, 2 settimane a Capo Vaticano in Calabria perché costa meno e il mare è stupendo. Vi auguro una buona giornata dal vostro collega Davide. Ciao
1: Davide, buona giornata.
0: Davide, vedi, e tanti ormai si spostano a giugno. Una volta si spostavano a luglio, adesso un mese prima. Tra un po' le vacanze estive, tra qualche anno le faremo a marzo anche, guarda.
1: Non è proprio
0: così
1: ancora bello in quel periodo lì, bisogna andare fuori.
0: Sì, fuori. Va bene, 8:15 ragazzi, adesso andiamo a sentirci Gloria Gaynor con

0: Capitano. La canzone del capitano è il DJ Francesco.
1: È una di quelle canzoni, no, che adesso iniziano a ballare in più, che vanno magari nei stabilimenti, sì, balneari. C'è il momento, no?
0: Allora ragazzi, dai, forza, forza, dai, tutti in riva al mare, che si fa un po' di
1: risveglio muscolare.
0: Forza, portate in alto la mano e seguite il vostro capitano.
1: Poi si torna, la sera c'è l'aperitivo
0: e vai di Macarena.
1: E si va anche lì e poi dopo cena balli di gruppo.
0: Perché ormai
1: devi averli imparati tutto il giorno, che li fai.
0: YMCA proprio. E poi sai cosa c'è? Sì. Che poi ogni anno, soprattutto quelli che vanno nei villaggi turistici all'estero, hai capito? Imparano il motivetto del ballo di gruppo, che magari in Italia non c'è ancora,
1: non c'è ancora.
0: Quindi quando tornano tutti a chiedere quel motivetto e tutti a rispondere male, perché dici che cacchio è sta roba
1: un
0: qua,
1: un altro ancora.
0: Mamma mia,
1: poi però è così.
0: Adesso c'è il motivetto del cavallino.
1: Ah, questo mi manca.
0: Sì, hai capito, il movimento del cavallo che cloppete cloppete cloppete va avanti indietro e tutti devono seguire
1: per
0: certi passi.
1: Sono diventata grande e non vado più in queste situazione.
0: Vabbè, dai, arriva lei. Mamma mia, quanta roba. Katy Perry, questa è I Kissed a Girl.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: And the Gang, Ladies Night. Allora mi raccomando, non entrate in autostrada, perché addirittura parte da Padova Ovest la colonna fino a Venezia, quindi ragazzi
1: cercate soluzioni alternative.
0: Non lo so, un elicottero per
1: quello
0: esempio
1: sarebbe utile.
0: Comunque, sai che ci sono i droni adesso che
1: volanti
0: ti danno la possibilità di pilotarli, non nel senso di avere il drone piccolino, un drone un po' più grande dove ti siedi comodamente e ti porta ovunque. Pensa che in America, che c'è la possibilità, c'è la possibilità di fare un po' quel cavolo che si vuole, c'è stato uno che ha preso una vasca da bagno, ci ha messo quattro eliche, ok, ai lati, e si è fatto il suo drone personale. Questo parte la mattina,
1: sì,
0: si alza naturalmente dal suo cottage in mezzo ai campi, ok, prende il volo e va direttamente al supermercato a fare la spesa.
1: Vabbè. In vasca da bagno.
0: In vasca da bagno.
1: Ok, va benissimo, tutto ciò è bellissimo.
0: E possiamo ricordare che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box.
1: Facciamo le cose semplici.
0: L'appuntamento dedicato a voi e alle vostre richieste, prenotatele al 351-678-6611.
1: Non serve inviare un drone, basta mandare un messaggio WhatsApp, magari con una bella firma e una richiesta. Per quanto riguarda i vostri saluti e le vostre richieste, potete utilizzare sia un WhatsApp di testo o una nota vocale.
0: Caro Fialca, si va in Grecia adesso a passare le vacanze con Hey Matthew!

0: birra
1: e faremo festa fino a mattino.
0: Beh, io bevo anche il vino, non ci sono problemi.
1: Però con la birra.
0: Vabbè. Con la birra mi compri, diciamo, anche con un buon aperitivo.
1: Anche vedi ti porterò dove fanno un buon spritz. Aperitivo
0: e qualche
1: festa.
0: Cicchetto e festa
1: fino a mattina.
2: Gemini, buongiorno, dai che è mercoledì. Sì. E siamo quasi a metà settimana, come sempre. Intanto vado a farmi il caffè. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
0: Ciao Albi. Salutiamo anche il nostro Cristiano.
1: Ciao Chris. Oh, siamo pronti, dai. Manca poco al Gemini Box. Prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
0: Tombola.
1: Che si vince?
0: A me servirebbe l'ombrellino da borsetta.
1: L'ombrellino da borsetta?
0: Cioè, piccolino, che se piove.
1: Ah, tocchiamoci, c'è il sole.
0: No, ma per quest'inverno.
1: Allora c'è tempo, ragazzi.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Richiedete la vostra canzone preferita. Messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale. Firmatevi sempre.
1: E adesso Valerie Dor, l'Italo Disco con Get Closer su Gemini.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code a tratti per incidente sulla A4 tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Code anche in direzione Milano sulla A4 tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia si rallenta per traffico tra il bivio per la A28 e Cessalto. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento. A più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Mini flashback.
1: All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: che aprono il Gemini Box di oggi.
1: E ringraziamo allora Amelio che l'ha richiesta, da dedicare a Caio e ad Arabella e a tutti i geminiani. Allora, caro Check, c'è ancora un bel po' di spazio per le vostre richieste, quindi se vi va il numero è a vostra disposizione.
0: Lo leggete anche sull'autoradio, è comunque 351 678 6611.
1: Approfittatene, se volete ascoltare una canzone, questo è il vostro momento, come ha fatto anche l'amico Guido il Triestin e poi anche l'amico Marco da Marino di Piave.
0: In sequenza Genesis con Abacab e poi gli Snap con Random Is a Dancer.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Gnari Geminiani, buongiorno. Buongiorno Fabi, buongiorno Cech. Oggi vorrei, se possibile, fare una richiesta per noi giovani di una volta. Ascolterei volentieri Simple Mind con Someone Somewhere. Grazie, buona giornata a tutti. Max da Palazzolo, ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, allora per il Gemini Box mi fareste sentire la canzone Every Girl and Boys di Spagna. Grazie infinite e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Doc Jack, 22 luglio 2030. Radio Gemini sostituirà i TG nazionali in apertura di tutti i giorni. Dai, facci ascoltare con Ritorno al Futuro, The Power of Love. Ciao Jack, ciao ragazzi, Stefano da Conegliano.

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: Breakfast, la tua sveglia. In musica. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ringraziamo qua. Katia che l'ha richiesta, detto, ho già sentito la mia canzone preferita perché un altro geminiano l'aveva selezionata, però ci ha dato una lista di canzoni e abbiamo pescato questa.
1: Stavo andando a impolverarmi comunque.
0: Lo so, lo so, lo so. Intanto salutiamo anche l'amico Miki di Adria e poi salutiamo anche Alex, il nostro telespettatore di fiducia, che manda la foto di Bingo.
1: Bingo.
0: Mi sembra un po' contrariato Bingo.
1: Sì, secondo me Bingo non ha proprio tanta voglia di farsi...
0: Lavare,
1: toccare, tagliare il pelo.
0: Che vuoi tu?
1: No. Allora 351-678-6611, il numero di WhatsApp per le vostre richieste qui sul Gemini Box. Approfittatene, mi raccomando, e
0: c'è
1: firmatevi.
0: C'è ancora spazio, quindi sì, datevi da fare. Magari un messaggino vocale, che a noi piace sempre molto.
1: Sì. Gary's Gang, intanto questa è Keep on Dancing.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno amici geminiani e buon mercoledì. Per il Gemini Box volevo ascoltare For Your Love di Cilai, se c'è ancora tempo. E un salutone, e volevo anche inoltre dirvi che è stato bellissimo sabato scorso a Calcroci. Ci siamo divertiti un sacco insieme alla Fabi e al Check e al DJ Sansone. Una buona giornata a voi tutti geminiani. Buona diretta, Roby di Padova. Ciao belli, sempre on air.

0: Che c'è?
1: Prendilo.
0: Prendilo, aspetta un attimo. Ci provo adesso. Metto
2: di cuore.
0: Eccolo lascio, qua. Lascio. È arrivato, rilascio, lascia, sai che quelli che stanno ai supermercati che tagliano l'affettato sono quelli che sono talmente simpatici che ogni volta che signora lascio, ma sì dai che è divertente oggi, e intanto
1: quando vedono mia madre invece
0: tua madre è là che controlla anche il grammo,
1: sì. Glielo fa togliere,
0: senti, no, dai, togli perché io ti ho chiesto un etto e 100 non va bene, togli quei 100 grammi, va via così.
1: Sono andata a fare la spesa con lei sabato, sì. E uno non la stava servendo, ma la stava servendo un altro, e gli fa: guarda che sono in ferie 2 settimane, la prossima settimana. Fa: vabbè, ci sono gli altri, come per dire,
0: se non bastano te, bastano un altro, io, capito? Vabbè.
1: Problemi vostri.
0: Allora, siamo arrivati al termine, ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 7 con Breakfast.
1: E vi auguriamo un buon proseguimento, perché qui su Radio Gemini c'è la buona musica, i nostri appuntamenti tra poco, il DJ Sansone, dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, ciao!

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
11: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code a tratti in direzione Venezia per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre. In direzione Milano si verificano code sulla A4 tra Spinea e il bivio per la A13. Vi informo inoltre che sulla A23 Palmanova Tarvisio fino alle 15.30 di oggi è interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: sa di felicità.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11:03.

0: 1978 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo due incidenti avvenuti sulla A4 Brescia-Padova che causano code rispettivamente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia e tra Desenzano e Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Ovest e Padova Est e poi si rallenta fino alla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. In direzione Milano, code tra Spinea e il bivio per la A13. Code anche sulla tangenziale di Mestre per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Una notizia che riguarda la A4 Venezia-Trieste: questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Mini One. This is the big one.
1: Trent'anni di grandi successi solo su

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 2019 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e due minuti.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Chiuso lo svincolo di entrata di Brescia-Est in direzione Venezia proprio per questo incidente. Per il traffico intenso in direzione Venezia, code a tratti tra Desenzano e Peschiera del Garda. A4 in direzione Trieste. Si viaggia a rilento per il traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo. Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
4: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes, take advantage.
0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

Mixologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

fatto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: mette caldo il posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo, code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti tra la A21 e Desenzano. A4 Venezia-Trieste, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa per lavori la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia, entrata alternativa San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

Massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: o Gemini. Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Queen, Don't Stop Me Now.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Blaze, Udaufell e Barbara Tucker, Most Precious Love.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15.30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: perfetto sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e un minuto. Spot.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera, mercoledì 22 luglio, sul tratto Venezia-Trieste della A4 verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Calstorta Nord. Dalle 6.30 di venerdì 24 luglio è prevista l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Music All Night Long. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One, this is the big one. Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, the big one.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One. Gemini Revolution. Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Spot. Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente la prima in direzione Venezia e la seconda in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: quanto sa di felicità.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Questo sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
8: Mambo

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. A metà di questa calda settimana, ciao a tutti da Stefano Rive e benvenuti nella Gemini Dance Machine, la nostra oretta quotidiana dedicata ai successi anni 80 e 90. Non perdiamo altro tempo, partiamo subitissimo con Nick Kamen e la sua Each Time You Break My Heart, poi Run DMC contro Jason Nevins, It's Like That, e Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Benvenuti e ben sintonizzati su Radio Gemini. A quest'ora il consueto appuntamento con la Dance Machine, che continua con Sandy B, Make the World Go Round, a seguire 900 Excessive Love e poi Scatman John, Scatman.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Starbox doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Stefano Riva con voi su Radio Gemini. Ripartiamo con la nostra bella musica in questa seconda parte della Dance Machine. Arrivano gli Off, Elettrica Salsa, poi Secchi, I Say Yeah e Ole Ole No Controls.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Quanta bella musica anche in questo appuntamento del mercoledì su Radio Gemini. Si continua con Smoke City, Mr. Gorgeous, poi Opus, Live is Life e Snap, Rhythm is a Dancer.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Night Dance Machine.
1: Arrivati dritti dritti anche oggi all'ultimo blocco musicale, le ultime emozioni degli anni 80 e 90 con P. Lion, Happy Children, poi Stardust, Music Sounds Better With You e Patrice Rushen, Forget Me Nots.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Patrice Rushen con Forget Me Nots, brano del 1982. Si chiude così l'appuntamento della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, ci ritroveremo domani alla stessa ora, ovviamente, su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
0: Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Andiamo ora sul tratto Venezia-Padova della 4, qui in direzione Trieste, code tra Padova e il bivio per la tangenziale di Mestre. In questa direzione viene inoltre segnalato un incidente tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Padova tra la Castellana e Venezia, e sulla carreggiata opposta tra il Terraglio e il bivio per la 27. Rimaniamo sulla tangenziale di Mestre, attenzione, in direzione Trieste viene segnalato un incidente tra il Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: capricci in macchina. E allora eccomi qua, miei cari, puntuale come sempre. Del resto ho trovato pochissimo traffico in giro per le strade e quindi ci sono, pronta a raccontarvi tante curiosità qui a Radio Gemini con il nostro Hit Parade Stories. Oramai lo sapete, sono i nostri 60 minuti dedicati alle hit del passato, ma anche ovviamente a tutte le curiosità. E in questo caso vi faccio fare il giro del mondo con una gara molto particolare, ma poi vi porto in un'isola, in un resort, in un luogo spettacolare, tutto di Ronaldo. A fra poco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Quello che state ascoltando è Hit Parade Stories di Radio Gemini, il nostro appuntamento, quello qui dalle 18 alle 19 di tutti i giorni, dove vi aspetto al 351-678-6611 per dir la vostra.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Sì, già nella nostra parte finale, dove saluto Emanuele che ci fa un sacco di bei complimenti, Elisabetta, Francesco, quanti siete. Passate la vostra estate 2026 con la nostra bella musica di sottofondo, tanto anche se andate in vacanza c'è la nostra app, quindi ci portate ovunque voi scegliete di andare. Magari in Cina?

Giappone. Per farlo, in Cina infatti stanno spopolando dei campi dimagranti in stile militare, cioè praticamente svegliarsi all'alba, allenamenti durissimi, dieta rigida, tutto sotto controllo 24 ore su 24, soluzioni che a quanto pare promettono risultati veloci a prezzi accessibili, e sempre più persone li scelgono. Ma i medici hanno anche lanciato l'allarme, ovviamente, perché questi allenamenti estremi

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Hit Parade Stories.
2: Se fai un giro virtuale per il mondo ne trovi di notizie particolari. Il web ci fornisce spesso e volentieri materiale, quindi eccomi qua a parlarvi anche della Corea del Sud, dove ragazzi esiste una gara decisamente insolita dove parteciperei senza

Seul, dove centinaia di persone si uniscono in un parco per partecipare ad una grande gara di sonno. L'obiettivo non è solo curioso o magari anche divertente, ma dietro l'evento c'è un messaggio molto serio, quindi richiamare l'attenzione sulla stanchezza cronica di una società in cui molte persone dormono troppo poco, spesso meno di 6 ore a notte. Durante la competizione i partecipanti devono

0: sensori che mi vanno proprio a monitorare i parametri con il ritmo cardiaco e la qualità del sonno. Chi riesce a raggiungere riposo più stabile e profondo può ricevere premi simbolici, come ad esempio dei cuscini tecnologici o dei buoni viaggio. Certo è che più che una semplice stranezza, questa gara è diventata un modo creativo per ricordare una cosa spesso dimenticata: dormire non è perdere tempo, ma è salute, recupero ed equilibrio. Una gara del genere la dovremmo fare anche qui in Italia.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Cosa state facendo con Radio Gemini di sottofondo? E in questo caso con Hit Parade Stories. Le nostre belle canzoni vi stanno accompagnando nel vostro tardo pomeriggio. E allora diteci la vostra al 351-678-6611. Io vi aspetto.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Il giro del mondo in fatto di curiosità lo stiamo facendo fra un dischettino e l'altro, dove devo salutare Tamara, dove saluto Emanuele che ci fa un sacco di bei complimenti, Giselle, Loris, Laura, quanti siete popolo della radio, io vi amo e vi abbraccio tutti. Poi, come dico sempre, leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio, mettete i vostri like anche nella nostra pagina Facebook, quella della radio, e poi anche nella mia, Valentina La Rocca. Oh, a proposito di notizie che sono diventate virali attraverso web, avete sentito di Ronaldo e Georgina che mi hanno acquistato un'isola privata a Cipicchia, beati loro. Un'isola privata classificata come proprietà extra lusso poiché costa la bellezza di quasi 5 milioni di dollari. La proprietà si trova in Arabia Saudita ed è un luogo estremamente isolato a 26 km dalla terraferma. Sarà accessibile solo in barca privata o idrovolante. A capire che cosa ci vorrà fare di questa isola lo scopriremo ovviamente più avanti.
0: Hit Parade Stories.

0: c'è la connessione, quindi questo lavoro lo posso tranquillamente fare smart working da casa. E allora, miei cari, abbiamo finito, giusto? Ma non ti vedrei, caro Riccardo, quindi vengo qui in radio, facciamo la nostra solita routine, quella di essere qui tutte le sere a partire dalle ore 18, ed è così che andiamo a chiudere anche questo nostro appuntamento con Hit Parade Stories. Vi aspetto domani, ciao dalla Vale.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'ecoformato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 segnaliamo code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata poi le code proseguono tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. A causa del traffico intenso, incolonnamenti vengono segnalati tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta si procede a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud. Infine, sulla tangenziale di Mestre, code tra la Castellana e Venezia in direzione Padova e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio
5: Gemini. Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: maxi single. Torna domani alla stessa ora su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguita, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: In Paradise.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
0: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo qui.
0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Stai ascoltando Gemini Mix su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Luchino DJ.

0: Family One, The Big One. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Luchino DJ.

0: Germany.
1: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Gemini. Gemini One, the big one. You're simply the best. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini Mix con Andrea Cecchinato. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.